amenyaw ora mi woni amenyaw mi woni amenyamaw se ora mi fa wo shachiro mi mawdo mi fa wo tutu mi kawate ora se mi